una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. RVN.
1: Attention please.
0: Open radio.
1: Attention please.
0: Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

più. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: riassumiamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Sì, tu camacire in un darien, da vicina, da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: parlai.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM ti segue.
2: I listen to the radio.
1: Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. Music.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6:02.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: No matter what, you got.

0: Radio. Attention, please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
4: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. In streaming su www.radioveritas.net.
1: RVN Play Hits. Il nuovo disco della settimana.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
0: Anima di Cristo.
1: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
0: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
2: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
0: Preghiera al volto santo.
1: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina e di infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
0: Atto di riparazione al volto santo.
2: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori, ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
0: Orazione per la famiglia.
1: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso. Che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore. Che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo. E che niente al mondo possa separare una coppia che sogna. Che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte. Che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare. Che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze. Che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani. Che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire. E che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre. Che la donna sia un cielo di tenerezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù, in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi, per tutte le anime sante del Purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa Universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen.
0: Battesimo dei non nati.
2: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte, e che ancora nascerete morti. A voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre, nel giorno o nella notte, e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: L'Angelus.
1: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
2: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco l'ancella del Signore.
2: Sia fatto di me secondo la tua parola.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne
2: ed ha abitato fra noi.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù giunse nel podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Restate qui, io vado laggiù a pregare». E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. In preda all'angoscia, più intensamente pregava, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù,

0: misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù. Disse ai giudei Pilato: che cosa farò di colui che chiamate re dei giudei? Quelli gridarono: crocifiggilo. Ma che male ha fatto? Riprese Pilato. E quelli gridarono più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo far piacere alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero doloroso si contempla la coronazione di spine. I soldati condussero Gesù nell'interno del cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, intrecciata una corona di spine, gliela posero in testa. Poi cominciarono a salutarlo. Salute a te, re dei giudei, e gli colpivano il capo con una canna e gli sputavano addosso ed in ginocchio gli facevano riverenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita Gesù al Calvario, carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai giudei perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando lui stesso la croce, si diresse verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano lamento su di lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Crocifissero Gesù e si divisero le sue vesti, tirando a sorte la parte di ciascuno. Era l'ora terza. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino alla nona. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve, Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
1: Padre Celeste, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
2: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
2: prega per noi.
1: Madre

0: noi.
1: Modello di santa vita.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi.
2: Prega per noi.
1: Modello sublime di pietà.
2: Prega per noi.
1: Mistica rosa.
2: Prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
1: Difesa dal male.
2: Prega per noi.
1: Splendida casa di Dio.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute dei malati.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie. O celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: la nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
0: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
0: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, o Signore,
0: apostoli e santi nella tua Chiesa,
2: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: RVN Open Radio. Open Time.
17: Sono le 9:02.
16: RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVM, servizio meteo.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so in-

0: casa.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto.
2: Pronto, pronto a lei, mi perdoni. No, volevo semplicemente condividere questa cosa perché stiamo per aprire.
1: Non so di cosa sta parlando.
2: No, oggi il proprio primo giorno ufficiale di apertura dopo quasi, insomma, qualche mese di repliche.
1: Ascolti, io non sono molto portata per gli indovinelli. Se mi vuol dire di che cosa si tratta, se no...
2: No, ma ci mancherebbe. Lei dirà, chi è questo che mi chiama, mi dice, stiamo aprendo... Appunto. No, in realtà stiamo per riaprire supermarket, perché siamo stati chiusi tutta l'estate, in realtà, cioè, poi chiusi, andavano solo le repliche.
1: È una trasmissione che non guardo.
2: Si ascolta, si ascolta, perché non è in TV.
1: Non mi interessa.
2: Ok, guardi, io la saluto, però come di consuetudine facciamo per tutti gli inizi di stagione, se ci fa un in bocca al lupo.
1: Ma certo, in bocca al lupo, ci mancherebbe.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: La saluto, buona giornata. Grazie.

E carissimi amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi e un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia quest'oggi ufficialmente la prima puntata della nuovissima stagione di Supermarket Show. Abbiamo incominciato già in maniera veramente così divertente, ci piace continuare a prendere in giro chi ci ascolta e anche soprattutto chi non ci ascolta, ma detto questo ragazzi, io non vedevo l'ora di ripetere questa frase che ormai è diventato un mantra: mettete la monetina nel carrello che rincomincia Supermarket. Morire.

0: quanto mi mancavano le notizie strampalate in giro per il mondo. Poi quest'estate ne sono successe veramente di tutti i colori. Noi abbiamo già fatto una raccolta di quelle più belle che vi dobbiamo cominciare a leggere, perché la nostra stagione è molto lunga, quindi arriviamo sino a maggio, ne abbiamo di tutti i colori. Incominciamo con questa bellissima per chi ama i gatti, soprattutto perché in Bolivia è stato scoperto questa nuova specie di felino che si chiama Leopardus tilcao. È una nuova specie, diciamo, è stata identificata nelle foreste di Yungas in Bolivia, minuto, piccolino, quindi dal peso di circa 2 kg. Le informazioni su questo animale sono veramente ancora poche, così come non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari presenti in natura. La scoperta, la prima di una nuova specie di felino vivente da oltre un secolo, è stata pubblicata giovedì 17 di settembre, quindi è anche abbastanza recente, sulla rivista Current Biology. Ecco, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare?
1: Io voglio sapere chi è lei.
0: No, per lei ha chiamato per il discorso del felino, immagino.
1: Cosa?
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino che abbiamo letto adesso della Bolivia.
1: Scusi, ma lei ha sbagliato numero.
0: Scusi, lei, noi siamo qui, abbiamo parlato di questa scoperta di questo gatto, lei ha chiamato, vuol dire la sua, immagino, su questo felino.
1: Ma il gatto? Ma no, lei ha sbagliato numero, io non ho...
0: Aspetti, non un gatto tradizionale, perché pesa appena 2 kg, è un gatto che assomiglia un pochino a quel pelo che ricorda qualche animale un pochino più grosso.
1: Ma scusi, mi sta prendendo... Chi è lei?
0: Noi supermarket, noi abbiamo appena letto di questa notizia, lei ha chiamato per il Leopardus tilcao.
1: No, no, no, no, no, no, no, lei ha sbagliato numero, io non ho chiamato proprio niente, non mi rompa le scatole.

0: Diciamo che ultimamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aiuta molto nel lavoro, insomma nella vita di tutti i giorni, nello svago, nel divertimento. Ecco, noi abbiamo incominciato ad inserire proprio da questa stagione una piccola sezione dedicata alle domande un po' particolari che facciamo all'intelligenza artificiale. Insomma, noi poniamo una domanda e poi in base a quello che ci risponde, e così vi illustriamo quello che è da fare o quello che non è da fare. Ecco, inauguriamo questa cosa quest'oggi con questa domanda. Dunque, se mangio per una settimana una zuppa di latte a colazione con segatura di quercia, cosa potrebbe succedere? Mangiare una zuppa di latte con l'aggiunta di segatura di quercia per una settimana è un'idea bizzarra e decisamente sconsigliata. Anche se la quercia è un legno naturale non tossico come il tasso o l'oleandro, il nostro organismo non è strutturato per digerire la cellulosa e la licina, la lignina del legno, e potrebbero accadere blocchi e costipazione severa. La fibra del legno è completamente indigeribile per l'uomo in grandi quantità, rischia di creare un vero e proprio ammasso compatto nell'intestino. Poi c'è irritazioni e abrasioni, esposizione a sostanze indesiderate, carenze nutrizionali. E sostituire una normale fonte di carboidrati o fibre solubili con segatura ridurrebbe l'apporto calorico e nutrizionale della colazione, lasciandoti senza le giuste energie per affrontare la giornata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, gentilmente una domanda veloce. No, volevo chiedere se voi prevedete anche, per colazione ovviamente, delle somministrazioni di latte con segatura di quercia, queste cose qui.
1: Sicuramente.
0: Ce le avete quindi? Perché adesso è una cosa che va. Ah, non che tipo di segatura avete col latte?
1: Penso nessuna.
0: C'è nessun tipo di albero, pino, quello che sia?
1: No.
0: Quindi voi non fate
1: sale ai piani denti.

E torna anche per questa stagione l'immancabile rubrica L'Almanacco del giorno dopo, e quest'oggi incominciamo con San Simeone Stilita, il campione del mondo di colonna. Immaginate di voler fuggire dal caos del mondo, dalle bollette, dal traffico, cosa fate? Beh, difficilmente fareste quello che fece San Simeone. Simeone era un monaco siriano che cercava un po' di pace, visto che a terra la gente continuava a cercarlo, a chiedergli consigli, a strappargli i vestiti per avere una reliquia. Ha avuto un'idea geniale quanto scomoda: è salito su una colonna, non è un trespolo basso. All'inizio la colonna era alta 3 metri, poi 10, poi quasi 15 metri, e lì è rimasto per 37 anni. Mangiava quello che i discepoli gli tiravano su con una cesta e a quanto pare passava il tempo pregando e facendo inchini così profondi che un osservatore dell'epoca contò ben 1244 inchini di fila prima di staccarsi lui per primo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora. Allora, San Simeone lo Stilita, quindi, che cosa ci dice?
0: Come?
1: San Simeone lo Stilita, abbiamo parlato prima, sentito?
0: No, io non ho sentito niente.
1: Perché abbiamo letto appunto questa breve storia di San Simeone lo Stilita, quello che si era ritirato in cima alla colonna.
0: Ma che cavolo sta di? Ma per favore, mi sta per stupida.
1: E vabbè, signora, se non ha ascoltato, insomma, non è affar nostro. Torna anche in questa stagione, abbiamo deciso così di proseguire questa cosa che abbiamo incominciato la stagione precedente in merito all'analisi degli artisti. Prendiamo un artista famoso di successo musicale e per tutta la settimana recensiamo una delle sue canzoni principali. Quest'oggi incominciamo con una voce italiana meravigliosa, una forse delle più importanti, delle più rock, delle più blues. Stiamo parlando di Zucchero Fornaciari, canzone che abbiamo scelto per aprire, insomma, questa reinaugurare questa nuova rubrica, Il Volo del 1995, tratto dall'album Spirito Divino, un brano che è una delle ballate rock più intense e amate della discografia di Zucchero. La canzone colpisce per la sua atmosfera sospesa e sognante, unita a un testo che parla di libertà, di stacco, del desiderio di volare via, superando le difficoltà. La combinazione tra la voce profonda e blues di Zucchero e le chitarre avvolgenti ne ha fatto un grande classico radiofonico.

0: Pronto?
1: Pronto? Salve, scusi, no, le volevo chiedere che sensazione le ha lasciato questo brano.
0: Che brano?
1: Il Volo.
0: Di chi?
1: Il Volo, di Zucchero, un brano, insomma, di qualche anno fa.
0: Io non ho tempo per queste cose.
1: Ah, perché non l'ha ascoltata, cioè, oppure non le piace Zucchero?
0: Ma no, no, sono tutti bravi, non sono... Sono tutti cantanti molto bravi, non è che sono... Io sono straniera, non sono tanto precisa per,
1: ah,
0: per
1: quindi
0: sapere...
1: Ho capito, quindi mi perdoni, lei non so di dov'è, però qual è nel suo paese il cantante più famoso?
0: Più famoso?
1: Sì.
0: Ma per ora non lo so, perché sono tanti anni di qua.
1: Ah, è tanti anni che lei vive in Italia.
0: Sì,
1: ho capito.
0: Non lo so.
1: Vabbè,
0: non lo so.
1: Comunque cantanti italiani immagino che abbiano anche fatto successo, alcuni nel suo paese, insomma, questi sono cantanti che hanno girato il
0: mondo. Quando eravamo ragazzine piaceva tanto Claudio Baglioni.
1: Claudio Baglioni.
0: Quando era festival di Sanremo, sì.
1: Esatto, Baglioni, sì, che adesso ultimamente ultimamente si è un po' ritirato perché ha qualche problemino di salute, però cantante che in Italia incide musica.
0: No, ma allora eravamo ragazzine, era questo festival di Sanremo e tutti facevamo tifo per Claudio Baglioni, allora non c'era anche televisione.
1: Ah, ho capito.
0: Un'amica nostra, per esempio, che aveva televisione, andavamo insieme e sentivamo questo festival di Sanremo.
1: Ho capito. Diciamo che il festival di Sanremo si è fatto conoscere e ancora oggi si fa conoscere un po' in tutto il mondo.
0: Sì, sì, ma era 82 più o meno quest'anno, mi sembra.
1: Ah,
0: mi sembra 82, 83, questa, più o meno quest'anno.
1: Ho capito.
0: Che era festival di Sanremo, non preciso, non mi ricordo bene, più o meno quest'anno.
1: Va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a lei.
2: Spesa fatta, risa in busta, l'arancia finisce ma la gente si gusta. Questo era il Supermarket Show. Alla prossima.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Carnevale. Sì?
1: Pronto?
0: Sì, parlo.
1: Salve, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Prego cosa? Mi scusi.
1: Sì, aveva bisogno?
0: No, e lei ti ha chiamato.
1: Da chi, mi perdoni? Perché ha squillato.
0: Non lo so, allora sono
1: ci ha squillato a lei, ha detto giustamente pronto, io dico prego.
0: Vabbè, a me ha squillato anche lei, si vede che
1: ma come ha fatto, scusi, come ha fatto a squillare entrambi? Cioè qualcuno ha risposto?
0: Non lo so, però ha squillato, dai, va bene, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Gentilmente la signora Terzina?
1: Sì, chi è che parla?
2: Salve, scusi il disturbo, signora. Guardi, le rubiamo due minuti. Supermarket Meteo. Siccome abbiamo un problema sulla zona di Santa Maria Nuova in provincia di Ancona col satellite e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica, gentilmente ci potrebbe dire com'è andata oggi la situazione? Insomma, se c'è stato il sole, se ha piovuto, un po' per avere un'idea di come è stato il tempo.
1: Sì, sempre uguale, non cambiamo niente.
2: È rimasto, diciamo, da questa mattina immutato, è rimasto uguale il tempo, giusto?
1: Sì, sì.
2: Però è stato soleggiato o nuvoloso?
1: Soleggiato.
2: Soleggiato, quindi tutto il giorno. È già da un po' che va avanti così, che non in assenza di piogge, perché c'è parecchia siccità in giro.
1: Lo so.
2: È un pochino, quindi non c'è pericolo.
1: Purtroppo.
2: Purtroppo sì, non c'è pericolo di piogge imminenti comunque nelle prossime ore.
1: È meglio, se non piove fai disastri.
2: C'è anche quel pericolo, perché non piove mai e la volta che piove poi crea dei problemi. E per quanto riguarda, signora, le temperature oggi insomma si stanno incominciando un po' ad abbassare la sera, la mattina rispetto al pomeriggio.
1: La notte è proprio fresco, ma il giorno è caldo.
2: È caldo, ancora caldo. Siamo nel mese di ottobre e ancora comunque ci sono temperature quasi da mezze maniche.
1: Sì.
2: Ho capito. La ringrazio e buon proseguimento.
1: Sì.

0: qualche stranezza musicale, voi dovete sapere che la prima chitarra elettrica in assoluto era una padella. È stata inventata nel 1931 da Giorgio Baukamp e da Adolf Rickenbacker. Rickenbacker è un brand famosissimo per quanto concerne soprattutto chi suona al basso. La primissima chitarra elettrica commerciale fu soprannominata The Frying Pan, la padella, a causa proprio della sua forma bizzarra. Era uno strumento in alluminio presso fuso, interamente solido, con un manico cortissimo e un grande disco circolare dove alloggiava il pick-up a bobina. Per suonarla bisognava tenerla in grembo, appoggiata a un supporto proprio come una lap steel guitar.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Signora, sì, salve, scusi il disturbo, no? Volevo chiedere, in merito a ciò che abbiamo appena letto, cioè lei ha mai suonato poi la padella?
1: No, ma mi scusi, cosa sta dicendo?
0: Se lei abbia mai suonato una padella a corde.
1: Secondo me ha sbagliato il numero.
0: No, ma lei però non è chitarrista di padella?
1: Come?
0: Lei non è chitarrista di padella?
1: No, non sono chitarrista.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E ricominciamo questa prima edizione del giornale radio di Supermarket Show e partiamo con la prima notizia. Il mistero del portafoglio centenario, cronaca straordinaria da Bologna, ritrovato un portafoglio smarrito nel 1905 e restituito al legittimo proprietario, direttamente ovviamente dentro la bara. All'interno banconote dell'epoca perfettamente conservate e il biglietto di un tram che nessuno ha avuto il coraggio di timbrare.
2: Che biglietto?
1: Il biglietto del tram del 1905.
2: Ma cosa dice?
1: No, è stato ritrovato, come ha sentito, no?
2: No, non ho sentito niente, in questo momento non ho bisogno di rispondere. La saluto, buongiorno.
1: Quindi che ci facciamo, scusi?
2: Ma sì, fatta lei.
1: L'esordio del lusso animale a Bari, tendenza e bizzarria nel capoluogo pugliese. Ha inaugurato oggi a Bari il primo caffè al mondo interamente arredato con pelle di daino. I clienti per ordinare un cappuccino dovranno indossare guanti di velluto e mantenere un silenzio rigoroso per non spaventare gli arredi.
2: Con chi parlo?
1: No, la pelle di daino, quella che abbiamo prima letto in merito al bar.
2: Io non so niente.
1: Cioè lei non ha arredato con la pelle di daino?
2: Io ho 85 anni, cosa vuoi?
1: Ah, ho capito, quindi lei non è che ha anche in casa tipo la cucina fatta con la pelle di daino, ce l'ha normale?
2: No, scherza.
1: Ho capito, ma lei è favorevole alla pelle di daino o è più tradizionale?
2: No, guardi, io se gli devo dire la verità non so neanche così.
1: La pelle di daino è quella pelle fatta
2: sì,
1: dalla pelle
2: però,
1: di daino.
2: Che non usa. No.
1: Ho capito. Allora la saluto.
2: Saluta.
1: La nuova frontiera del codice della strada. Novità in arrivo per i centauri. Da giugno 2027 sarà ufficialmente possibile guidare la moto vestiti da cammello. L'iniziativa promossa dal Ministero dei Trasporti punta a migliorare la resistenza alle intemperie e a confondere gli autovelox più distratti.
2: Ma con chi parla?
1: No, prima abbiamo letto che uno adesso si può anche mettere vestito da cammello in motore.
2: E allora?
1: Lei si veste da cammello di solito?
2: No, mi veste diversamente, volevo sapere.
1: No, non che mi interessa come si veste, però proprio l'abbigliamento a forma di cammello lei non l'ha mai usato.
2: Con chi sto parlando?
1: Col GR.
2: Chi sarebbe?
1: Giornale radio. Giornale radio di Supermarket.
2: No, guardi, ho sbagliato indirizzo e anche numero.
1: Ho capito,
2: casa.
1: Quindi però lei non è favorevole a vestirsi a cammello.
2: No, buongiorno.
1: La svolta ecologica dal mondo animale. La scienza fa un passo da gigante verso l'energia pulita. Scoperto il carburante del futuro realizzato interamente con denti di somaro macinati. I primi test su strada dimostrano consumi ridotti e una spiccata tendenza dei veicoli a fermarsi ostinatamente di fronte ad ogni salita.
3: Chi è?
1: Abbiamo letto adesso, macinati però, attenzione.
3: Non c'ho niente.
1: Lei non ce l'ha dei sacchetti?
3: No.
1: E dove posso trovarli io per il carburante?
3: Ah, non lo so.
1: Lei non sa in campagna chi è che produce denti di asino?
3: No.
1: Lei ha asini in casa?
3: C'ho solo io asino.
1: Ah, no, ma mica lei. Però non ha animali da pascolo in casa, no?
3: No, niente.
1: Ho capito, quindi nessun tipo di dente.
3: No.
1: E chiudiamo con lo sport. Trionfo internazionale per gli azzurri dello Sputo. Sport insoliti ma di grande tradizione. Strepitosa vittoria in Senegal della squadra nazionale di lancio dello Sputo. Gli atleti azzurri hanno conquistato l'oro con una precisione millimetrica che ha lasciato di stucco giuria e avversari locali.
3: Sì.
1: Allora niente, in pratica sono riusciti a vincere alla fine.
3: Sì. Forse non è che ho sbagliato il numero, perché a me non mi sembra.
1: No, non lei che ha vinto, dicevo alla squadra, quella che lancia lo sputo, ha vinto in Senegal.
3: Sta parlando con la famiglia Montanari.
1: Sì, dico, voi sputate come la squadra, no?
3: No.
1: E che cosa avete vinto quindi?
3: Ma non lo so, io è una telefonata che mi sembra strana.
1: Perché
3: so.
1: No, perché loro hanno vinto ma sputando. Se lei non sputa, come fa a vincere?
3: Va bene.
1: Questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket Show. Appuntamento alla prossima.
4: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta, ma...

Beh, sinceramente queste notizie mi lasciano sempre molto così a pensare, soprattutto chi sarà la mente malata che sviluppa delle notizie del genere. Vabbè, non indaghiamo. Detto questo, ci concediamo ancora un po' di musica e poi purtroppo ci dobbiamo salutare.

Amici, giunge al termine questa primissima puntata di Supermarket Show della nuovissima stagione. È stato veramente un piacere trascorrere questo breve momento con voi, spero di avervi divertito, che è la cosa più importante. Vi ricordo che comunque tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Supermarket va in onda nella vostra radio di fiducia. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM, servizio meteo.
1: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sono le 12:01.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Open Radio. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue, ti sente, è ovunque.

io con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sono le 15 e un minuto.
17: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
18: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: mai più.
1: Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Ti diranno che dovrai provare ancora, fuori anche il cielo cambia, un altro mese vola. Diranno che hai sbagliato a fare quel che hai fatto,

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. No matter what, no matter what, you got.

0: RVN. RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Ore VN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, RVN.
2: Più ti piace,
1: RVN. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. Hey!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù giunse nel podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Restate qui, io vado laggiù a pregare». E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. In preda all'angoscia, più intensamente pregava, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Tutte le cose sono in tuo potere, Signore, e nessuno può

resistere al tuo volere. Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra e tutte le meraviglie che sono racchiuse. Tu sei il Signore di tutto l'universo. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Macaluso Rosa e Salvatore Alessandra. Gesù abbraccia la croce e la gloria del Padre è il nostro bene. Dio benigno, sapiente e clemente, verità amabile, che non giudichi secondo l'aspetto esterno, ma secondo il cuore, guardando col tuo occhio santo e amabile l'affetto interiore, noi ti glorifichiamo. Umilmente col cuore pentito sotto i tuoi pietosissimi piedi crocifisso, ai quali sia onore, lode, gloria di noi e da ogni altri, e di ogni altra tua vilissima creatura, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono, abbi pietà di noi. Cristo, che al buon ladrone hai promesso il paradiso, abbi pietà di noi. Signore, che accoglie ogni uomo che si affida alla tua misericordia, abbi pietà di noi. Onnipotente, abbi misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.

O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fonte su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la scienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare, per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi, mediante la fede ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebullo, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni uomo, ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebullo, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebullo, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. La prima lettura tratta dall'Apostolo Paolo ai Galati ci parla di Abramo, nostro padre nella fede. Ecco, essendo nostro padre nella fede, Abramo diventò padre di una moltitudine enorme, grandissima di gente, perché tutti noi siamo figli di Abramo perché siamo con la fede in Dio. Mentre i farisei, gli scribi, i sadducei non sono figli di Abramo, perché sono rimasti nelle opere della legge e non sono entrati nella fede cristiana e quindi rimasero al di fuori. Sono legati alla legge antica, ma non ne sono diventati cristiani e tuttora non sono cristiani. Il Vangelo si ricorda come i Galati che Gesù ormai esercitava la sua opera di salvezza e la sua opera di annunziatore della parola di Dio. E quindi Gesù liberava certe persone indemoniate, cacciava fuori da quelle persone il demonio. Se ne sono accorti i farisei, gli dissero: Gesù scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Può essere mai, dice Gesù, che io scaccio i demoni per mezzo del demonio? Il demonio allora va contro se stesso. Se il demonio va contro se stesso, il suo potere è nullo, ben presto si distrugge.
E se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebub, dice, ribadendo ancora contro i farisei che l'accusavano, i vostri figli, che sono pure, che hanno il potere di scacciare i demoni, nel nome di chi li scacciano? Con quale autorità scacciano i demoni dalle persone indemoniate? Bene, allora dice Gesù, io, se voi credete che io scaccio i demoni, credetelo, che io li scaccio nel nome di Dio, non nel nome di Satana, nel nome di Dio. E quindi è arrivato a voi il Cristo, il Figlio di Dio, in mezzo a voi. Credete nel Figlio di Dio, perché Lui, proprio Gesù, scaccia i demoni nel nome di Dio. E Gesù è vero Dio. Parla poi Gesù di un palazzo. Se c'è un uomo forte che assicura il bene del padrone, quest'uomo forte fa di tutto perché tutto ciò che c'è nel palazzo sia sicuro. Ma se arriva uno più forte e lo vince, gli strappa l'armatura e lo butta fuori, e allora il palazzo non è più difeso dal primo difensore, ma dall'uomo più forte. Vedete, è venuto Gesù, il demonio sembrava che fosse invincibile, irremovibile dalla sua opera di demoni, ma viene Gesù che è più forte di lui, e quindi lo sconfigge e lo fa sparire da quel palazzo, come lo fa sparire tutte le volte che si incontra con Gesù il demonio. Il demonio ogni volta si incontra con le persone indemoniate, e lui non vuole che Gesù li liberi, ma Gesù libera anche gli indemoniati e la vince sempre, su questo non c'è dubbio, che la vince sempre. Gesù ancora completa, chi raccoglie con me è con me, ma chi non raccoglie con me disperde. Che significa questo? Se noi lavoriamo col Signore, la nostra vita, presto o tardi, sarà nelle mani di Dio. E quanto sarà alla fine dei tempi, dei nostri tempi, noi saremo col Signore sempre. Ed è bello per noi essere col Signore. Mentre se noi pensiamo unicamente alle ricchezze di questo mondo, ai beni di questo mondo, ad arricchirci contro questo e contro quell'altro, ecco, mi arricchisco, posseggo bene, però alla fine ho disperso tutto perché non mi sono salvato, perché poi di me alla fine della mia vita c'è la condanna, c'è la morte che porta la condanna irreparabile. Vediamo che tutti questi uomini che noi diciamo potenti, gli uomini potenti di questo mondo, oggi si sentono chissà che cosa si sentono, quante riverenze, quanti applausi, quando i soldati che gli fanno la scorta e così via. Però sta raccogliendo senza il Signore. Tutta questa potenza finirà fra 40 anni, fra 30 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni, finirà. E che cosa hanno guadagnato? Speriamo che il Signore li abbia perdonati, se si pentono. Altrimenti non sappiamo quale sarà la fine di questa gente. Certo che è gente che ha disperso, che non ha raccolto in questo mondo. Se l'uomo, dice, se un uomo che era impuro e lo spirito esce da questo impuro perché il Signore lo comanda, quest'uomo si aggira e rigira per tanti luoghi, ma non trova dove
fermarsi. E allora dice: ritornerò un'altra volta da dove sono uscito, e ritorna. La trova l'anima pulita, quella persona si era convertita, e allora va in cerca di 7 demoni peggiori di lui e forzano quell'anima. E se quell'anima, quella persona cade sotto le grinfie del demonio, diventerà più peggiore di prima. E diciamo, c'è il proverbio che dice, ma c'è un proverbio che dice: la caduta pessima, la seconda caduta è pessima, su per giù con questo. L'uomo che prima si pente e cade di nuovo, ora sì, la sua caduta porta un peccato molto più grave, è pessima la caduta. Ringraziamo la Madonna, ringraziamo il Signore che sta vicino a noi, che sta con noi, che ci aiuta, che ci protegge, e speriamo noi di non disperdere nulla, ma noi cerchiamo di lavorare per guadagnare, non per perdere, perché vogliamo guadagnare grazie di Dio, amore verso il Dio, amore verso il prossimo, cose, le virtù belle vogliamo guadagnare.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la Tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura. E nelle tue opere glorifiche te, Creatore e Padre, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati dei nostri fratelli Macaluso Rosa e Salvatore Alessandra, che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

a metterla a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, San Giovanni Leonardi, sacerdote, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti ho detto dagli Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, il suo tempo di parola, Dio stesso.

0: La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Preghiamo. La comunione a questo sacramento sazia la nostra fame e sete di te, oh Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: sa, perché sì. Però poi ai 5 ci mannaggia, c'è pure la messa di 5.
1: Vediamo.
0: Perché? Perché viene facendo? Questa ci vuole.
1: Alle 5 fa, no. C'è una camisa.
0: Una camisa, c'è i
1: 5. Allora perché la dire all'8:30?

amore alla Sacra Scrittura, è la parola di Dio la Sacra Scrittura, e non cambia neppure una iota, cambierà, dice Gesù, della mia, tutto ciò che c'è nella Sacra Scrittura non cambierà niente, resterà sempre quella che è la parola di Dio. La traduzione cambiano, certo, i commenti cambiano, ma il senso della parola di Dio non cambierà mai. La Sacra Scrittura deve essere oggetto di amore, di studio, di meditazione continua da parte di ogni cristiano e di tutta la Chiesa. Tutti i giorni noi leggiamo la Sacra Scrittura, la prima lettura, la seconda lettura, la terza lettura, il Vangelo, ecco tutto, la Sacra Scrittura. La Scrittura, infatti, ci insegna l'Apostolo, è ispirata da Dio, ed essa solo può formare l'uomo di Dio, perfetto e atto ad ogni opera buona. Tutta la Scrittura poi confluisce nella persona di Cristo, Verbo di Dio fatto uomo. Egli è la piena rivelazione del Padre ed è la via per arrivare al Padre. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le Sacre Scritture. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, infatti, è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione, il suo regno. Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. La tua legge, Signore, è la mia gioia. La tua legge, Signore, è la mia gioia. Insegnami, Signore, il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. La tua legge, Signore, è la mia gioia. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Venga su di me la tua misericordia e avrò vita, perché la tua legge è la mia gioia. La tua legge, Signore, è la mia gioia. Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere. La tua legge, Signore, è la mia gioia.

venerazione e amore alla Sacra Scrittura. Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, cioè la parola di Dio. La Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del pane della vita, dalla mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la Sacra Tradizione, la Chiesa ha sempre considerato e considera le Divine Scritture come la regola suprema della propria fede, cioè la cosiddetta tradizione, cioè Gesù non scrisse neppure una parola. Gli Apostoli hanno scritto qualcosa, non tutto. San Paolo ha scritto abbastanza, ma San Pietro pure poco ha scritto. E gli altri Apostoli? Non si sa niente. Allora c'è l'insegnamento orale di Gesù, la tradizione, e tante cose sono state scritte in seguito, quando gli apostoli o gli evangelisti ricordavano l'insegnamento di Gesù durante la sua vita pubblica. È la tradizione cosiddetta, la parola che è stata tramandata, ma non per iscritto, ma a viva voce. È necessario dunque che la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalle sacre scritture. Nei libri sacri, infatti, il Padre, che è nei cieli, viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e discorre con essi. Nella parola di Dio, poi, è insita tanta efficacia, potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa e per i figli della Chiesa saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. La nostra vita spirituale si nutre della parola di Dio. Quando voi avete il Vangelo, la Bibbia, o il breviario dei sacerdoti, se qualcuno che lo possiede. Quella è la parola di Dio che nutre la nostra anima, il nostro spirito. È necessario quindi che tutti, e principalmente i sacerdoti e quanti come i diaconi e i catechisti attendano legittimamente al ministero della parola, conservino un contatto continuo con le sacre scritture, mediante la lettura assidua e lo studio accurato, affinché non diventi vano predicare. Vano predicatore della parola di Dio all'esterno, colui che non l'ascolta di dentro, mentre deve partecipare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente nella Sacra Liturgia. Il Sacro Concilio esorta, anche con ardore e insistenza, tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle Divine Scritture. L'ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo, diceva San Girolamo. Se vogliamo conoscere Cristo, dobbiamo leggere la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Ma chi non legge la Sacra Scrittura
non conosce Cristo, ignora Cristo. Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi con cui l'approvazione e a cura dei pastori della Chiesa lodevolmente oggi si diffondono ovunque. Si ricordano però che la lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera affinché possa volgersi il colloquio tra Dio e l'uomo, poiché quando preghiamo parliamo con Lui, Lui ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini, Sant'Ambrogio.

quando leggiamo la Bibbia, quando leggiamo il Vangelo, per esempio, oppure il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, leggiamolo in atteggiamento di preghiera. Quindi ci mettiamo in preghiera e leggiamo il Vangelo e leggiamo la Sacra Scrittura. Non è un libro qualsiasi, non è un romanzo, ci mancherebbe altro. Per questo anche le suore paoline vendono i Vangeli, i quattro Vangeli, in un solo libretto, certo, a un euro, mi pare, o meno di un euro. Quindi non ci sia nessuno che non abbia il Vangelo in casa e la sera leggete qualcosa in preghiera.

Chiediamo al Signore Gesù, parola eterna di Dio, il dono di amare e di accogliere la Sacra Scrittura e di riconoscere in essa l'efficacia vivificante dello Spirito Santo. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore, perché amiamo e veneriamo la Sacra Scrittura come vera parola di Dio. Preghiamo. Perché abbiamo sete della Divina Parola e sappiamo distinguerla dalle parole fallaci del mondo, preghiamo. Perché non siamo ascoltatori distratti della parola, ma la meditiamo con cuore puro e la mettiamo in pratica, preghiamo. Perché la Divina Parola, che è parola di vita, penetri nei nostri cuori, ci purifichi e ci trasformi, preghiamo. Perché tutti gli uomini siano presto illuminati dalla luce di verità che proviene dalla parola di Dio, preghiamo. O Dio nostro Padre, infonde in noi il desiderio di ascoltare la parola di vita che tu ci hai rivelato nel tuo Figlio diletto, perché possiamo essere sempre fedeli nel tuo servizio e ottenere la gloria eterna per Cristo nostro Signore.

0: Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Preghiamo, o Dio che in questo mirabile sacramento ci hai lasciato la memoria della tua passione, concedi a noi di adorare il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, così da sentire sempre in noi i frutti della tua redenzione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo santissimo Benedetto il santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santa. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta

Mi ricordo che domani c'è la messa alle 8:30, sabato, però pomeriggio il parroco ne celebra una pure alle 5, celebrerà la Santa Messa alle 5, quindi a 8:30 e alle 5. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 19:02.
0: Alza il volume.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: di scattare una foto.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
2: RVM Servizio Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 20 e un minuto.
15: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

buono e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Italiana.
1: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: No matter what, you got.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: No matter what, no matter what, you

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Ho fatto del bene.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Servizio meteo.
1: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tevici.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Yeah!

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 22.
0: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.